0: olwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Lubhakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo. Wena nje, bambe.

Ukhosi FM lu hamba phambili. Yena esitimeleni. Msizi maphumulo ku Ukhosi FM.